wami Paulina, ganze wami Paulina, ganze wami Paulina, ganze wami Paulina, sate wami Paulina, ganze wami.